0: Andiamo avanti, andiamo avanti allora.
1: La musica non para.
0: Ronaldo Violi, João Carvalho.

lacrime, ecco la avvocata nostra, e si di vostri orti misericordiosi hanno anche rimirai, e dopo di questo esilio mostri

arrivederci, fin domani. Domani le vendere ormai. Amanhã já é sexta, porca miséria, armário de eu finir anche questa settimana. Vai fare di che?